0: ko shayi.
1: Iya na shaɗin ɗanɗano mai arziki da taɗi na Cremilla Crema. Cikakke don babban ɗanɗano a shayi, koko, kofi da sauran zaɓin abinci.
0: Yanzu daɗi da ɗanɗano tare da Cremilla.
1: Tare ɗanɗano da Cremilla.
2: Wai shin, me ke ƙara wa farantin shinkafar jollof rice, wato da fatika, ɗanɗanon musamman. Haka na kasancewa ne a yayin da aka hada da kayan armashin no cubes domin ƙarin ɗanɗanon musamman. Ko aka hada da Nigerian salad, cabbage, carrots, lettuce, tare da wake ko hanta.
3: Tabbas, gaba ɗaya kenan. Ƙara wa da fatikan shinkafar ku ɗanɗanon musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da ɗumbin kayan lambu. Don haka, inganta abincinku da daddaɗan ɗanɗanon musamman. Ci mai daɗi a yau.